Se vai a cotare di me, se vai a cotare di me, se vai a cotare di me, se vai a cotare di me.